0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.